figura bravo malissimo, avrò figura bravo malissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà, avrò figura bravo malissimo, avrò figura bravo malissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna.